E che ha fatto Tom? Ha fatto Tom. A Radio Villa Sacra Experiments y Sensations, ole y ole, toma y toma, escoltave con sona. ¿El qué fato Tom?